Paganini ambelu movimen kuntun e lu concerto per violon en la minu. Aro Franz Schubert nu pla emozionen Ave Maria un se pota usi dinza questo persi l'oscur de l'armadio Rucciobacchi.

Io pasquino il responso che solidarietà, per ricchezza parte già. Io pasquino il responso che solidarietà, per giustizia che calzusca. Io pasquino il responso

Sembra che la Benguida a Toulouse, già o passato del primo ministro Sébastien Lecornu, per rafforzare l'engagement dell'Estat francese a sostenere finanziariamente la realizzazione della linea di grande velocità di Bordeaux-Toulouse, a debattere un po' d'incertitudine e ben è un passo decisivo. Pertanto, demoro soggetti che posano un caro questivo, e in particolare, così si farà il montaggio del finanziamento. De fatto, il governo si sbaglia un mese per lo causi, sarà sia pubblico, sia in partenariato, a meno privato. E a chi è sviluppato l'adagio? Gli elegiti locali, che si aggiungono della regia, dei dipartimenti o della metropoli, si dicono favorevoli a un finanziamento pubblico. Allora che il primo ministro ha lo sostegno del Consiglio d'orientazione delle infrastrutture, che secondo lui sono beggiare, estimo che valdrio meglio che l'Estat che si incerca di pensare di gagliare pas troppo d'argent a me la difficoltà budgetaria che ten, valdrio meglio che faccio un maridaggio entre il partenariato privato-pubblico per finanziare a co. Car sapete che l'Estat sull'ed deve ingaggiare 40 decenni della dispensa che si devono fare e che gli incombiscono all'entorno di 14 miliardi d'euro che dovrà ingaggiare, e dunque vorrei plare un partenariato a meno privato seguendo già del Consiglio d'orientazione. Ma il problema di questo ricorso al privato, secondo la Presidente della Regione Occitania, Carole Delga, e altre rappresentanze locali, avrà per conseguenza d'allungare la durata dei lavori e in conseguenza di costare meglio caro. Mi sembra che ci sarà un costo di 7 miliardi d'euro di più se causissero l'associazione partenariato privato-pubblico. A me un mezzo in servizio della linea passa avanti 2034 e 2035. Così che già o passato, Sébastien Lecornu annuncia un déblocage immédiat de 500 millions d'euros de crédit ministériel pour permettre le lancement de la procédure d'appel d'offertes. Appel d'offertes qui auront dû être engagés très le mois de février, mais à mes nous allongis estatales, le calendrier a pris un fin de retard et la présidente de la région, Carole Delga, recordait que 14 jours perdus coûte 1 million d'euros supplémentaires et demeure en carro 220 km à réaliser. Et selon le ministre des Transports, Philippe Tabarot, les appels d'offertes se feront avant la fin de l'année de 2026. Mais comme l'a bien dit, sera de mal un mese in servizio come la che ero previsto al cap del 2032. E del costato di Supaus Aires, in particolare l'associazione Los Amici della Terra, continuano di denunciare a questo ingaggiamento dell'Estat per un progetto che, secondo Elis, costerà l'usel del cap, tutto in denatura lo sitis un passerà la linea. Continueremo di parlare del cammino di ferro, a me una linea altra che concernisce la regia Occitania entre Montpellier e Perpignan, e giustamente nel corso del gruppo mauresco Montpellier-Rennes.

Mares mari, chaka tumbo te tumbo teolo, chaka vendeses ben bandito, chaka musto pan musto testo, chaka ben mari, ereol trenco fis trenco fer.

Quero, DJ Helip, ambe se canto che cante, bersiu reggae, ambe l'aggiudo d'un intelligenzio artificiale e aro, din la vostro emissiu occitano, furo burro, anan turna truba, l'actualità del moment, ambe Thomas, che nous parlo beh, international, che nous parlo del conflitto entre Stati Uniti e Iran e a quelle difficoltà per l'ur Kurdistan de biures a quelles marits moumen. On escuto Thomas Cosse din la bostro emissiu Furoburo.

sabe de cor, tutti ti grassi, tunga l'ambiai e ti zatra, già mai lo ten, ni mai le spasi, potrà me li fare.

e a dicias a tutti se un piacere di nostra papà per un uro gairebe e tutta a copia era così fosso pulito musico forso musico classico per seguire a talaway sono invita Giuseppe Verdi Mozart un compositore spagnolo Enrique Granados mestabe Bach Carles Gounod Emmanuel Chabrier Jordi Bizet e Joseph Haydn alle sempatite ambe la marcio triunfale dell'opera Aida di Giuseppe Verdi interpretato per la musicienne e l'uscure della radio bienoese dirigito per Roberto Anduccio.

0: Contes de Della Garrone. Bernard Berger, Lou Bernard Contaire.
1: Aurio pas de gut comanda que lo butelio de vi blanc. Aurio pas de gut se sietana que lo terrasso. Aurio pas de gut i de murà sietata la raggiù del sulel, can lo ben sero levat e cabion desmargat lo sparro sulels. Beleu que aurio pas de gut tourna a cot liure. Can sero sietatana que lo taulo d'en front de mar, l'usanans da che lo primiero di mangiado estivenco, l'appel blanco, lai cambos desnudos, rumiavon a passes planets a quel buf de libertat. Perclucados, lo mundo s'espandicion sus la gravo del fund de la calanco, que la diarsetos vegnon la leca a me un chaputadis de pregario. Din lu port, lai barcos estacados gingulabon. De la lufar, las ersos blanquejavon. Ai la, capa africo, lu pe del sel tremulabo, lo rucas de la ciutadelo ufrisio la rassiguranzo del pes de la matiero. Lo garsuli pauset dus caffè sulla taulo. Beleu che lo sli avio comandats, per maniero, beleu che lo garsu s'enganabo, u beleu che ero pas tut sul. Ero tut sul, la segur, si è tatana che lo taulo. Lo cadiras besi del siu ero buide. Obe. Mas se prembabo. La sull'angio gli abbiò dit de l'espera e de li comandai un caffè. En se leva de taulio abbiò bulgut a una besi in un boutique che debbiò baraduro. Nu, a co ero lu co passat, fasio 3 ans. A wei, ero plat tut sulet. Sero begut tut sulet la bouteille de vi blanc. Sero mangiat un platas de sardos e la sull'angio abbiò bulgut de macarels. Te, vou prene de macarels, macarel, abbiò dit en risi. Ah, lo rise della Sulangio, che si desgrinava come un capelet. Nu, a co ero l'autre cop. A queste cop, abbiò pla mangiat de sardos, mas tut sulet, senza la Sulangio. Abbiò preso un cremo e la Sulangio abbiò reputegat, cant abbiò comandat un altro butelio de vi blanc. E a quello butelio se l'ero accabato. Nu, nu, ero a wei, che se l'ero accabato la butelio. Lo cop passat, n'abbion daisat mai della mitat. Comandomi un caffè e spero me, gli abbio dit la Sulangio, e gli abbio comandato un caffè. Lo cop passat. E a wei ero tut sul. Abbio mangiat tut sul, e abbio comandat sunche un caffè. Mas lo garsul gliene abbio portat dus. A corrai, s'ero inganat. Ubeleu, che ero el che s'inganabo. Li aurio pas calgut comanda che ro butelio de bi blanc. E lo sulel che tu stavo arro che lo ben sero levat e cabion desmargat lo sparo sulels. Tutaro abbion mangiat a masso a me la Sulangio. La Sulangio se n'ero anado se crumpa in maiol de bagne. Li abbio dit de li comanda un caffè de l'espera. E el l'esperabo. Beget un rajol de caffè. E come tornavo pausa la tasso, sabiset che l'altro tasso, la della Sulangio, ero buide. Plasulido me sui accusumit. La Sulangio è stornato, a pasbulgut me desreveria, sabegul lo caffè e se ne zanado se bagna. De tut biais, sabi un tes. Come l'altre cop. Nu, pa come l'altre cop. Mas ques che li abbio buttat pel cap a che lo ideio dell'altre cop. Nu, ero plà lo premier cop che vegnon aici a masso. La Sulangio esperabo din la calangolo salvaccio che l'abbion descoberto per azart. Un miracle de suleso, de naturo, de paz, de blues etat, un tros del paradis primitiv, susa che lo costo estraliado pel turisme. S'acabè lo seu caffè e se butete in camì. La calangolo ero pas loen, un urrado a pè, mas per un senderel embartassat redde che calio segui mai d'un copa grappios en sarapa del pese de la imas alla rocco che tresplumbavo la mar. Aget l'eu fai l'utros l'umai aizit. E cant arrivet al rocco che tresplumbavo la calancolo, beset abal la Sulangio. Tutto picciunello entre la bauc e l'aigo, la Sulangio le bel lu cap e lu beset. Beni, beni li faghe de la ma, come l'autre cop. Non, pas come l'autre cop. Ero lo primier cop che venion a ici, a Masso. Venion de mangià, de bevre una bouteille de biblanc, e il seren rumite ne sperala sull'angio che ero anato se crompa e maiol de bagni. Sabio pas perché, che dinza che lo calancolo si è stato un peccato de se muta un. E aro, anabo a val, torna a trubala sull'angio che venio de dindra din laigo. E dava let a biat lo senderel. Un accident probable. Digueron los pompiers que la maceron los osses ruchits al fond de la calancolo. Già fa 3 ans, un offenno si ero negado.